scavavi la terra con la mano a cucchiaio, ci versavi sapienza, il tuo fluido cangiante di aver fatto sentirmi con dolcezza ambivalente, porti fiera l'orgoglio senza dubbio o paniere. Aguzze pupille.